cui sub rege pesam sapore, cum solem adorare renuise, crudeli nece preclacas sibi coronas comparatum.

Dirigere, sanctificare, regere, governare, dignare, Domine Deus, rec celiere te. O Die, carda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum te ex